0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:56.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3:29.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 39 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, a Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 7:21.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sono le 7:33.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone del cuore.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 8 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.
7: Sono le 9:01.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembra.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.
10: Radio Super, la radio amica.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 11 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.

come sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Buon Giorgio, si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.

0: miei cari amici teleascoltatori e teleascoltatrici vicini e lontani, buongiorno come ogni giorno, scusate, come ogni giorno. E dal lunedì al venerdì ritorna il nostro appuntamento che ci vede insieme sino alle 14 sul canale 788 della vostra televisione, oppure per quanto riguarda tutte le altre piattaforme, quindi internet, telefonini, computer eccetera eccetera, DAB radio, ci sentite naturalmente, cercate ovviamente il nostro simbolo su Brescia Sat, vi compare Radio Super, schiacciate lì e in quel caso mi ascoltate veramente non solo in tutta Italia ma ovunque vi troviate. Come è andato il vostro weekend? Bene, tranquillo, vi siete riposati, avete fatto qualche passeggiata, qualche gita fuori porta, ma soprattutto questa mattina vi siete alzati belli pimpanti con la voglia di affrontare una nuova settimana? Mi auguro di sì. Il mio compito sarà naturalmente quello di condurre queste due ore cercando di portare dei temi, anche un po' di allegria, un po' di musica e naturalmente tutto contornato dalle vostre telefonate. Il numero telefonico, lo sapete, è sempre quello 351 40 41 42 3. E siccome abbiamo pagato un'orchestra per aprire il programma in questi giorni, l'orchestra accompagnata oggi da una corista d'eccezione apre ufficialmente il Giorgio Conti Show augurandovi buon appetito se state mangiando, buona digestione, buona guida, buon tutto, l'importante è che rimaniate in mia compagnia. Ripeto, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno, con chi?
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Sono Fernanda da San Rocco al Porto.
0: La mia Fernanda, come stai?
1: Sì, volevo essere la prima e ci sono riuscita.
0: Sei sul podio, la medaglia d'oro
1: sono
0: va a Fernanda.
1: Sono prima, mi manca la medaglia però. Però dai, ho raggiunto tanti traguardi e questo in base alla mia età va benissimo.
0: Va benissimo, come è andato il tuo weekend
1: così.
0: Fernanda, come è andato?
1: Niente. Abbiamo passato una bella domenica, ieri siamo andati verso Piacenza,
0: sì,
1: a Vigolzone, c'era una bella festa con l'orchestra di Concordani,
0: sì,
1: Daniele Cordani,
0: sì, sì.
1: Ho ballato e sono venuta a casa, ero proprio soddisfatta della bella giornata che abbiamo passato tra amici, tra cui la mia amica Angela,
0: sì,
1: di Maleo.
0: Maleo, certo, quindi salutiamo anche l'Angela.
1: Spesso telefona e mi dedica le canzoni.
0: Salutiamo l'Angela di Maleo a nome della Fernanda.
1: Ascolta, e io gli voglio dedicare, ma lo so che lo faranno, a sabato,
0: sì,
1: sicuramente una bella canzone, La mia libertà.
0: Ecco, sai che dedichi richieste il sabato con il mio amico Pierangelo.
1: Il tuo amico Pierangelo, va
0: sì,
1: bene.
0: Fernanda,
1: okay,
0: grazie.
1: Io sto bene, ti ringrazio. E passiamo, diciamo così, una buona settimana ancora per tutti.
0: Ok, un bacione grande.
1: Tanta salute.
0: Grazie,
1: tanta salute.
0: Ti voglio bene. Ciao,
1: ciao
0: Fernanda.
1: Ciao anch'io.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: E beh, abbiamo iniziato con un po' di orchestra effettivamente, e poi quando c'è lo zampino di Ennio Morricone, insomma, le cose cambiano. Io devo... so che non è bello ovviamente partire con una notizia del genere, però a onor di cronaca devo ricordare che ieri ci ha lasciato una cantante che io conosco poco effettivamente, arriva alla sua bella età, perché voglio dire, però ieri è morta Vilma De Angelis, aveva 96 anni, quindi salutiamo Vilma che ora canterà insieme agli angeli, lei che è De Angelis. Pronto?
1: Ciao, ciao, sono Dorotea, provincia di Lodi.
0: Buongiorno, come va Lodi?
1: Un po' nuvoloso, ecco.
0: Sì, oggi danno variabile, però da domani dovrebbe tornare ancora un po' di sole.
1: Io sono in casa, ecco.
0: Non ti muovi, no?
1: No, stamattina sono uscita.
0: Hai fatto le tue robe?
1: Sì, ho fatto un giretto, ecco. Mi sono misurata anche la pressione un po' altina, ecco.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma chissà perché si alza sempre la pressione, ma non alzano, no, ma non alzano mai le pensioni.
1: quello sì. Io la pensione non la potrei avere, perché lui, Beppe, c'ha un sacco di soldi in più, ecco.
0: Ah, ho capito. Hai sposato un possidente.
1: Sì, quasi, un possidente.
0: E quindi dai, non ti va male tutto sommato.
1: No, se già è che sto bene, stiamo ecco. Bene tutti.
0: L'importante, quello, ripeto, la salute e la voglia di stare insieme.
1: Sì, bravo, bravissimo. Ieri ho telefonato anche Pierangelo. È stato bello quella la sigla che ha fatto.
0: Credo l'abbiano fatta in casa loro, però purtroppo ieri ero ospite da amici a pranzo e non sono riuscito a seguirlo, ecco.
1: Io l'ho telefonato così, meno male che non sono state estratte perché sennò dovevo andare fino a Brescia. Ecco.
0: A ritirare il buono,
1: E bravo.
0: Perfetto. E allora io ti ringrazio per aver chiamato.
1: Bene,
0: visto che lunedì.
1: Saluti anche da Beppe.
0: Va bene, a entrambi anche... due abbracci e buona settimana.
1: Sì, ciao.
0: Ciao. Allora dicevo, la scomparsa di Vilma De Angelis, mi sembra giusto ricordarla, è stata una cantante e conduttrice italiana con una carriera artistica durata ben 73 anni. È stata una delle cantanti con più anni di attività nel mondo della musica italiana. E noi vogliamo naturalmente ricordarla così.

0: Pronto!
1: Buon Giorgio!
0: Buon Giorgio, carissimo! Come la va? Come la va?
1: Va bene, dai, non male.
0: Il suo weekend è stato ricco di feste, ritrovi e festini o hai fatto bravo?
1: No, dai, sabato... Cos'è che ho fatto sabato? Oddio.
0: Wait.
1: Ah, sono stato qui a casa.
0: Hai fatto bravo ragazzo.
1: Ho fatto bravo ragazzo a casa con gli amici.
0: Bravo, bravo.
1: Perché i miei genitori erano via, allora ho pensato.
0: Allora, quando il gatto non c'è, i topi ballano.
1: Sì, ho pensato, fuori fa freddo.
0: Sì.
1: E sono uscito ad andare a Brione a fare un giro.
0: Sì.
1: Sono a trovare Nicolò.
0: Sì, il nostro Nicolò.
1: Ecco, sono andato a trovarlo a casa, così ho trovato, sono a salutare anche padre, così almeno fare una chiacchierata. Nel tornare indietro, abbiamo pensato di mangiarci una pizza.
0: Sì.
1: Alla pizzeria.
0: Sì.
1: Esco. Avevo solo sopra il maglioncino, perché il maglioncino, la felpa.
0: Sì, sì, perché fa freschino.
1: Ho detto, vado a casa, vado a vendermi il giubbino e i miei amici mi fanno, porta una coperta. Arrivo a casa, faccio, sono qui da solo, non c'è nessuno, posso che sta lì, prende sul mio giubbino, prende sulla coperta. Ho chiamato gli amici e ho detto, venite qui a casa che facciamo prima.
0: Ma bravo, bravo, come sei ospitale, bravo, bravo.
1: E almeno non abbiamo preso nessuno freddo.
0: Perfetto, quindi non vengono registrate nuove bronchiti oggi a Polaveno, grazie all'intervento del nostro Sammy.
1: Sammy,
0: io ti auguro naturalmente una buona settimana. Ieri
1: pomeriggio sono andato per Castagne, su alla casa in montagna di Nicolò.
0: Sì.
1: Ne ho trovato qualcuna.
0: Ma hai trovato quelle piccole o i marroni?
1: Castagne, no, i marroni no.
0: Non ho marroni, non erano marroni, no.
1: Alcune erano grandi come marroni. Però
0: non erano marroni, perfetto. Allora, a te auguro naturalmente una buona settimana, visto che lunedì so che tra poco partirai per il lavoro. Un abbraccio forte e ci sentiamo, ok?
1: E niente, e saluto il nostro caro Bart Steven.
0: Che più tardi ricorderemo. Ciao carissimo, ciao.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao. Grazie.

0: Il primo pensiero d'amore sei tu, pronto?
1: Ma grazie.
0: Ma chi mai ti ha accolto con una canzone così?
1: Mai nessuno. Solo tu puoi fare questo.
0: Buongiorno Rita.
1: Buongiorno, volevo io augurarti una buona settimana.
0: Sei carinissima. Come
1: è
0: andato?
1: Dirti che qua è una giornata bellissima, come è stato bello ieri, come è stato bello sabato, ma bellissima, guarda.
0: Ma c'è il sole?
1: Sì.
0: E qui è tutto nuvolo, tutto bigio.
1: Io sto lavorando qui a casa di mia figlia, visto che sono partiti tutti andare a Brescia per la scuola.
0: Ah, sì?
1: Sì, tutti, non c'è qua nessuno.
0: E hai il tuo telefonino?
1: Sono partiti tutti e tre. Mi è venuto un po' anche di magone, però, vederli partire tutti e tre.
0: Vabbè, dai, però, cose
1: però,
0: belle.
1: Vabbè. Tra l'altro sono andati via già ieri mattina le ragazze perché volevano sistemare la loro casa,
0: certo.
1: Fare il letto, insomma tutte queste cose qua. E io stamattina ho disfatto tutti i letti e copriletti e lenzuola, tutto perché metto su il trapuntino dell'inverno io, perché se no stanno lì sempre a tirar sopra una copertina perché hanno freddo.
0: Beh, ti dirò che la notte si sono abbassate, per cui...
1: Ecco, allora li metto sul trapuntino più pesantino e sto facendo queste cose, ma sono in mezze maniche e ho caldo.
0: Allora, quando ti avanza una mezza giornata, ti ricordo che io abito in via Meucci a Polaviano, se vuoi passare
1: ma
0: anche
1: sì,
0: di qui a me.
1: Ma se vuoi, vengo volentieri, ma tu non sai a me fare queste cose qua come mi piace e rimango bella anche soddisfatta quando ho finito di farle e mi guardo in giro e dico guarda cosa ho fatto, sono perfino felice, guarda.
0: Ma allora, io ti
1: mi
0: dico
1: contento per poco.
0: Ti dico una cosa, io non vado matto a fare le pulizie, nel senso che non sono proprio la mia passione, però quando mi impegno e trovo la casa tutta bella a posto, sono contento. Ecco.
1: Vedi.
0: E solitamente io questo lo faccio il sabato mattina, faccio la filippina. No, la passatina
1: guarda,
0: quotidiana sì.
1: Guarda, ti dico una cosa, mio genero adesso non me lo dice più perché ormai ci è abituato.
0: Certo.
1: Ma un po' di tempo fa diceva sempre che doveva cercarmi un lavoro in quei, sai, dove fanno vedere quei letti ben...
0: Certo.
1: Perché a me fare i letti ho una passione che tu non so neanche cosa sto lì a tirarli tanto a fare perché tanto vai a dormire la sera, sono ancora uguali.
0: Allora, io ti dico una cosa, tollero tutto, ma il letto deve essere sempre perfetto perché se no se c'è solo una piega sono un po' fighetto, ecco.
1: No. Il mio, guarda, la mia passione è fare i letti, io adoro proprio fare i letti, mi piace. Ma anche spolverare mi piace.
0: E io quello un po' meno perché sono allergico alla polvere, però mi incaccio giù l'antistaminico e via, e vai.
1: Se si devono fare, si fanno.
0: Rita!
1: Ieri sono per, allora, abbiamo fatto una passeggiatina a piedi e
0: sì.
1: Siamo andate io e mia figlia in piazza qui a Breno a mangiarci un gelato perché poi quella gelateria lì chiude.
0: Ah, perché d'inverno non...
1: Sì, perché dentro c'hanno poco spazio. Ma se tu vai a mangiare il gelato, se fa freschino, puoi mangiarlo il gelato, però seduta dentro.
0: Eh beh, ovvio. Però...
1: E siccome c'è poco spazio, allora chiudevano perché dopo hanno preso in gestione il bar della scuola, allora
0: chiudevano. Ah, quindi hanno
1: qua
0: un altro impegno. Perché
1: sì.
0: Io ti dico, tante volte qui le gelaterie sono ovviamente aperte anche d'inverno, soprattutto nel weekend.
1: Sì, poi c'è
0: perché,
1: il gelato buono.
0: Perché molti, sai, anziché portare sì. Le paste o così, preferiscono portare
1: sì.
0: Il gelato anche qua.
1: Poi è buono il gelato, abbiamo provato anche in tante gelaterie, tipo verso Boario o giù di là, ma è l'unico buono ancora questo. Molto buono, peccato che chiude.
0: Ma lei
1: volevo farmi anche una scorta, poi non me la sono fatta perché dopo adesso tu lì la scorta io continuo a mangiarlo, non è che dico lo lascio lì anche per domani.
0: Sei come me.
1: Io fino a che è finito non sto mica bene.
0: Io i vizi o non li compro o se no non hanno lunga vita.
1: Però io ci ho provato ancora a non comprare niente, passare delle serate triste perché non avevo niente.
0: Esatto.
1: Allora no. Qualcosa deve esserci comunque.
0: Infatti a me è successo ieri sera, desolato, e allora stamattina sono andato subito giù al supermercato a comprarmi qualche... Io li chiamo i paciugotti.
1: Sono i paciugotti.
0: Ecco. Bene, cara Rita, sentirla è sempre un piacere.
1: Grazie.
0: Lei, non so se ha un'età certa, sicuramente...
1: Molto certa.
0: Molto certa, però avrà sentito ai tempi parlare della febbre del sabato sera.
1: Ho sentito la signora Fernanda, era Fernanda che è la prima che ti ha chiamato.
0: Sì, che è andata a ballare.
1: Che è andata a ballare, che era tutta felice.
0: Esatto.
1: Brava, io dico che se va ancora a ballare fa bene e deve tenere duro andarci sempre a ballare, perché allora per me la musica, andare a ballare quelle cose lì ti tengono sul morale, ti fanno sentire ancora giovani, anche se sei o hai un'età certa.
0: Allora quella è la carta d'identità, se tu dici che è anziana, a mia sorella che ha 79 anni e puntualmente va a ballare tutti sabato sera, ripeto, anche se dopo la domenica ma usa l'aulin, però fa niente.
1: Fa niente. Qualcosa bisogna fare, esatto. Bisogna dare commercio anche alle farmacie.
0: Esatto. Rita, ti lascio con una bella canzone dalla febbre del sabato sera.
1: Grazie, però, buona giornata a tutti i tuoi ascoltatori.
0: È piuttosto lenta, quindi devi prendere una scopa e ballare insieme, ok?
1: Va bene, fa niente.
0: Vorrei ballarla con te, ma siamo troppo distanti.
1: Quando vieni a Breno, balliamo insieme.
0: Balliamo insieme, ok. Ecco. Ti abbraccio
1: ciao,
0: forte,
1: Giorgio,
0: ti voglio bene.
1: Grazie mille, anch'io. Grazie.
0: Ciao Rita, ciao.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Buongiorno, signor Giorgio.
0: Buongiorno, con chi parlo di bello?
1: Dunque, io parlo dall'ultimo paese del Bresciano che è chiamato
0: Acqua Fredda.
1: Paese del confine.
0: Non è Acqua Fredda.
1: Acqua Fredda.
0: Ah,
1: acqua,
0: ecco.
1: Acqua Fredda.
0: E il tuo nome me lo ricordi?
1: Com'è?
0: Mi ricordi il tuo nome, gentilmente?
1: Ah sì, mi chiamo Alma Rosa.
0: Ecco, beh, perché sai, a me piace che voi vi presentiate sempre.
1: Vorrei dirle una cosa, Giorgio, se posso.
0: Certo.
1: Io ho avuto il piacere di conoscerla, non di persona, ma in televisione con la Sonia,
0: sì?
1: Che faceva il colloquio nei primi anni 2000 col dottor Rabizzi.
0: Mamma mia, che memoria!
1: Ma io non l'ho più vista.
0: Che memoria?
1: Nel 2012,
0: sì?
1: L'ho rivista e le ho detto: ma lei è il signor Giorgio, che l'ho vista a Radio Super.
0: Certo.
1: Lei gentilmente mi è venuto incontro, mi ha dato la mano, mi ha detto piacere. Sa dov'ero?
0: Dov'eri? Sono curioso.
1: A Villa Gemma, che avevo fatto un infarto.
0: Certo, è quella clinica bellissima che c'è a Fasano, no? Sul lago, sì, di Garda, sì.
1: Ero giù in giardino verso le 6 di sera, lei è entrato con due signore, si vede andava a trovare qualche parente, e l'ho riconosciuta, ma Dio, ma guarda, ma questo è il signor Gio. Allora, ecco. E dopo l'ho intravista girando i canali, ma guarda che tanti anni sono passati, non l'avevo più visto né sentito, e ho avuto piacere.
0: Ma dai!
1: Ma è tanto che la cerco al telefono, non riuscivo a chiamarla. Anzi, le devo raccontare,
0: sì?
1: Che in agosto ho chiamato.
0: Sì?
1: Ho detto... è il signor Giorgio?
0: No,
1: qui Giorgio non c'è, ma l'ha detto in una maniera che mi sembrava di aver preso un pugno nello stomaco.
0: Ah, ti dirò che purtroppo agosto l'ho passato in ospedale in Trentino, per cui non è stata una bella vacanza.
1: sì, ha fatto, poi ho sentito che non è stato bene.
0: Esatto.
1: Comunque adesso va tutto bene.
0: Sono informissima.
1: La ringrazio perché ha avuto un pensiero gentile per una cantante che io quando ero ragazzina l'ho sempre ascoltata, ha fatto i Sanremo, cantava tanto alla radio.
0: Guarda, io ho avuto il piacere di conoscerla una volta sola, perché lei, Betty Curtis e Edoardo Vianello avevano, sì, una serata al Vittoriale sul lago di Garda,
1: sì, sì,
0: ed io,
1: sì,
0: ero il presentatore, per cui ci siamo trovati prima al Vittoriale per fare due prove, poi siamo andati tutti insieme a cena e devo dire l'ho trovata una donna squisitamente, sì, gentile, elegante, e tra, sì, l'altro, sì, grande cuoca, un'innamorata, sì, della cucina, sì, incredibile.
1: Sì, l'ho vista anche quando faceva i piatti alla televisione, che presentava tanti cibi, così.
0: E quindi ti...
1: Comunque,
0: dico, l'ho vista una sola volta.
1: Ho avuto, sì, piacere sentirla e la saluto caramente tutti i giorni a mezzogiorno. Prima mettevo alle 10, adesso metto a mezzogiorno quando c'è lei.
0: Ecco, tu ogni tanto dammi un colpo di telefono che io ti saluto volentieri. Ok? Ogni tanto però ricordati di me, mi fai un colpo,
1: sì,
0: di telefono,
1: sì,
0: in diretta,
1: sì,
0: e facciamo una,
1: sì,
0: chiacchieratina,
1: sì,
0: va bene?
1: Sì, signor Giorgio.
0: Grazie, io sono stupito della tua immensa memoria che io non ho,
1: sì,
0: ecco, grazie di cuore.
1: Guarda, mi è rimasto la testa che funziona, poi è tutto da rottamare.
0: Fa niente, prendi un contributo per la rottamazione, lo sai, vero?
1: Ho fatto l'ultima visita da un medico venerdì scorso, l'ho fatto ridere, dottore, mi è rimasto la testa e poi è tutto da rottamare.
0: Vabbè, ci sono i carrozzieri per quello, per cui vai tranquillo.
1: No, oramai.
0: Dai, però c'è questa cosa bellissima che ci unisce, che è la radio, per cui,
1: sì,
0: spero,
1: sì,
0: di sentirti ancora presto. Ti mando grazie, un grande abbraccio.
1: Mi hai fatto buona giornata, buona continuazione.
0: Grazie mille, ti abbraccio forte. Ciao bella. Ciao.

0: tu sei più di una donna per me, more than a woman, i Bee Gees. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno!
1: Volevo salutare il mio tesoro Giorgio, perché dopo andrò a fare una passeggiata se ce la faccio, perché sono rauca.
0: Ma c'è il sole lì da te? C'è il sole?
1: È uscito adesso perché è piovuto, stanotte ha fatto un temporaletto.
0: È piccoletto?
1: Piccoletto, però acqua ne ha fatta tanta.
0: Ah beh, dai, serve anche quella, serve.
1: Certo.
0: Senti Lucia, non tenerlo tutto per te, mandami un raggio di sole, a parte che tu per me sei già un raggio di sole.
1: Di più di ecco. Un raggio di sole, ti mando il sole, ti mando le stelle, ti mando la luna, ti mando tutto il mondo,
0: tu
1: perché
0: mi
1: per
0: fai
1: me sei una persona specialissima, guarda, mi dispiace perché è mancato un mio collega, sì, uno della mia età, e adesso tocca a me.
0: Come adesso tocca a te? Chi l'ha deciso?
1: L'età è quella, è inutile, se non è oggi e domani.
0: Beh, ma il titolare là sopra non te lo dice mica prima,
1: Comunque volevo salutarti.
0: Grazie.
1: Darti un forte abbraccio perché sei un tesoro. Ma grande.
0: Allora, dolcezza mia, io ti ringrazio e ti mando un abbraccio lungo fino a Garda, che ti possa stritolare.
1: Grazie. Non ti ho neanche detto come mi chiamo, ma tu lo sai.
0: Ma per me ti chiami Lucia, però non lo so.
1: Sono Lucia e basta, fino a Santa Lucia.
0: Esatto, poi vediamo. Ti voglio bene. Ciao, meraviglia. Ciao, un bacione. Ciao.
1: Anch'io ti voglio bene. Ciao.
2: Radio Super Pubblicità.
3: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
4: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo 1 euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
5: Sono timido e nuoto con le lacrime agli occhi. Si libero sperando di arrivare di là. Dove vai? Sono timido e mi piangono persino i ginocchi.

0: Enzo Iannacci dice: sono timido. E voi siete timidi? Ma pronto?
1: Io non sono timida per niente. Buona giornata, Gio. Buon lunedì. Buon inizio settimana.
0: Allora,
1: e se parliamo della Vilma De Angelis, ce l'ho nel cuore, perché era una persona simpatica, trasparente. Era trasparente. Come età, eravamo quasi coetanee, mi corre dietro.
0: C'ha un anno
1: solo
0: in meno,
1: adesso,
0: sì.
1: Gio, adesso se mi corrono dietro mi prendono subito, eh?
0: Allora fermati lì un attimo.
1: Mi conviene farmi correre dietro, perché perdo le gare, mi prendono subito.
0: Tu mi autorizzi a dire cosa ho ricevuto questa mattina?
1: Fai come vuoi, quello che fai tu va tutto bene, per me va tutto bene.
0: Allora,
1: okay?
0: Stamattina scendo a bere il mio cappuccino alle 9 qui al bar Steven, come sempre, e sì, la postina mi dice: Giorgio, guarda che c'è arrivato un pacco per te.
1: E voilà.
0: Sono andato a ritirare un pacco. Mamma mia, Carla, sì, il regalo che mi hai fatto mi è scesa la lacrimuccia. La Carla mi ha regalato... No, la Carla mi ha regalato un album, ma tra l'altro già l'album stesso è storico, perché non li trovi più in circolazione, molto bello, e non vi dico come l'ha rilegato col fiocco, con un bel biglietto con scritto una cosa che tengo per me, e dentro una collezione di cartoline, le più vecchie hanno più di un secolo, sino ad arrivare alle cartoline degli anni 50, e le ha messe per temi, prima i fiori, poi le donnine, poi paesaggi. Che dirti, grazie, grazie di cuore, mi è sceso una lacrimuccia. Me l'avevi promesso, però...
1: Ma dai, Gio, sì, è un bel misto, diciamo, un bel misto, ecco, no? Un bel varietà di cartoline, ci sono parecchi soggetti, e poi la cartolina al giorno d'oggi passa alla storia, perché è chiusa la parentesi, e non ce ne sono più, io le ho cercate ancora già da tanti anni, perché non ne ho mai abbastanza, la mia collezione, però non se ne trovano più neanche sui mercatini dell'antiquariato, non si trovano più neanche gli album con le tasche,
0: come certo,
1: si mettevano le fotografie e queste. Per fortuna che io ne ho abbastanza, insomma, ecco.
0: E devo dire che tra l'altro tante erano nuove, non scritte, tante sono nuove. Belle.
1: Sì, tante sono nuove, ma è tanti anni che ce le ho, anni 50, non so, l'80% sono scritte e viaggiate.
0: Sì, infatti poi...
1: Viaggiate tutte, perché le ho prese dai banchetti tutte, non dai cartolai, e neanche...
0: Certo.
1: Le ho prese dalle bancarelle dell'antiquariato, che venivano andavo ai paesi limitrofi, io qui, andavo a pescarle, mi conoscevano tutti.
0: No, mi hai fatto un regalo veramente, e poi te l'ho detto.
1: Ma io sono contenta, perché non è che le do tutte, le do le persone care, che gli voglio bene, e poi penso che è un ricordo che rimane nel tempo.
0: Io tutte le volte che guarderò lì penserò a Carla, ovunque
1: grazie,
0: tu sia, ovunque tu sarai.
1: Grazie, grazie, sei molto gentile, sono contenta di avertele regalate.
0: E tu sei straordinaria, grazie veramente di cuore. No,
1: dai,
0: davvero.
1: Saluto tutti gli amici ascoltatori, l'Ortensia, Gianfranco, un abbraccio a tutti. Ciao e grazie di tutto, delle belle parole.
0: Un abbraccione forte. Ciao Carla, ti voglio un mondo di bene. Ciao.

0: Che bella cosa una giornata di sole. Pronto?
1: Elvis the Paris and the Mountains.
0: Buongiorno.
1: Buon lunedì a tutti, a tutti, a tutti e a tutte, soprattutto permettetemi a tutte le ragazze che seguono questa bellissima trasmissione. Poi le ragazze saluteranno un pochino di più i ragazzi, però ognuno poi...
0: Ognuno tenga i suoi ruoli, ecco.
1: Allora, il mio ricordo di Lina De Angelis è intenso perché anch'io l'ho conosciuta al Muretto di Alassio, perché lei è grande amica di Paolo Limiti, che naturalmente veniva a Alassio dagli anni 40, la mamma da bambino lo portava in un grand hotel, di cui non dico il nome, ma un grand hotel, e lui è parte integrante di Alassio, ha portato tanti artisti con Mario Bellino. Io ricordo di questa donna, mia madre ha risinito qualche suo abito, sia di lei che di Betty Curtis, tutte e due sono stati risiniti da mia madre. In una sartoria di Milano, ma detto quello ho ricordo di una cantante educata, rispettosa, molto sensibile, sempre disposta al pubblico e con un sorriso coinvolgente. Non l'ho mai vista triste oppure in momenti così in cui non aveva voglia di dare un autografo. Era molto amica di Betty Curtis e loro due, tra l'altro, avevano lanciato una canzone di De Simone Capotosti, Nessuno, era un lento. Nessuno, ti giuro, nessuno, sai, una canzone bel lento al Festival di Sanremo. È arrivata Mina, l'urlatrice.
0: Mamma sì, ma...
1: Ha fatto, nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno destino. Quindi, e allora l'immagine, anche se l'altro erano rimaste un po' così, era quel momento. Però questi artisti hanno reso grande la canzone melodica vera italiana, attenzione, nel mondo.
0: È vero.
1: Nel mondo, perché sono stati ovunque. Quindi impariamo da questi artisti l'educazione e il rispetto che hanno verso il pubblico, che ce l'hanno ancora, non moriranno mai, sono sempre nel nostro cuore. Quindi Dilma, sei qua con noi e non ho sentito per un momento, è andata via la canzone che hai proposto di Dilma De Angelis.
0: Allora, ho proposto il primo pensiero.
1: Ah, che bella, particolare.
0: Da una raccolta proprio fatta dal tuo amico Paolo Limiti.
1: Da Paolo Limiti, ecco. Che ha sempre... Pensa che lei si era un po' brintita di aver interpretato Patatina. Babi la piccolina, patatina. Perché poi veniva chiamata Patatina ed era stata composta, da Gianni Meccia, il primo che Maria Monti, che era la fidanzata di Giorgio Gaber, disse «Tu sei un cantautore, Gianni Meccia». E aveva interpretato questa canzone al festival. Ma tutti noi, penso, le mandiamo un abbraccio forte. Nonna Lu, ti prometto di essere un po' più su, ma la strada le dura, fortuna che è il nostro Giorgio.
0: Ah, okay. Gian, ti voglio bene. Ciao Gian, ciao.

0: Una delle parole che spesso usiamo soprattutto per esprimere una cosa che ci piacerebbe che avvenisse, anche se sappiamo che magari rimarrà sempre solo un sogno, è magari. Vi siete mai chiesti quante volte diciamo magari? Pensando magari, non so, ti piacerebbe andare a fare una gita in Asia? Uno dice magari. È una parola che sottovalutiamo, ma nasconde sempre dietro un desiderio. Pronto?
1: Sono Luciana di Bollate, ciao.
0: Ciao Lucianina, come mi stai?
1: Oggi bene, ma ieri era un dolore, ero piena di dollari.
0: Dovevi andare in banca.
1: ma era chiusa.
0: Dai, oggi va meglio? Oggi va meglio?
1: Sì, oggi va meglio, però devo portare la pancera, quella con le stecche, mi sento soffocare, faccio fatica a respirare, è un supplizio.
0: È un
1: Comunque
0: supplizio.
1: sono andata stamattina dalla dottoressa e adesso mi manderà a fare una lastra dove che ho fatto i due interventi alla schiena, lì mi ha messo una placca.
0: Guarda Luciana, posso dirti che la schiena è veramente un brutto animale. Io
1: Lo so, lo
0: all'età
1: so.
0: avevo 30 anni, ero in concerto a Parigi, ok? E ho voluto
1: Sì.
0: fare come i grandi cantanti internazionali, sai che si lanciano dal palco e
1: Sì.
0: il pubblico li prende in braccio. L'ho fatto
1: Sì.
0: anch'io, solo anziché prendermi in braccio si sono spostati. Sono andato giù
1: Sei caduto in
0: sono andato
1: terra.
0: col sedere, ok? Da quella volta lì l'ultima vertebra tende ad appoggiare sul sacro, ok? E quindi
1: Sì.
0: ogni tanto mi capita di rimanere bloccato, ma sai da non riuscire neanche allacciarmi le scarpe? Ecco.
1: Sì,
0: E
1: ti
0: allora, ecco.
1: credo perché lo so, lo provo.
0: Per cui dico, quando capita, mi sono aiutato molto con una ginnastica particolare e soprattutto col nuoto, perché chi ha problemi di ossa, l'acqua, stare
1: Sì.
0: nell'acqua fa benissimo.
1: Io ho fatto tanta ginnastica, tanta no, però un paio d'anni di ginnastica l'ho fatta, dopo mi sono
0: Eh beh,
1: stufata
0: certo.
1: e poi ho fatto i massaggi, ho fatto della fisioterapia, però cosa vuoi, poi il tempo passa,
0: Esatto.
1: gli anni si avvicinano.
0: E comunque mi hanno detto che quando succedono queste cose ti va bene se si fermano lì, perché guarire non puoi, al limite puoi solo
1: No,
0: peggiorare.
1: lo so, infatti ho fatto tutto ieri a letto.
0: Quindi facciamo così, ognuno si tenga i suoi dolori e abbracciamoci così magari uno tira l'altro e ci
1: Ma io
0: sgranchiamo
1: c'ho
0: un
1: i
0: po'.
1: dollari, non c'ho i dolori.
0: Ai dollari, perfetto. Vengo a darti
1: Ci
0: una mano.
1: abbracciamo più con amore.
0: Esatto, con molto amore. Cara
1: Per
0: Luciana,
1: i dollari però.
0: sei simpaticamente fantastica. Grazie perché, nonostante tutto, cogli sempre il tempo per regalarci un sorriso. Grazie di cuore.
1: Ma per forza, la mia vita è stato tutto un sorriso nella vita,
0: Meno male.
1: perché c'è stato un periodo che ero contenta, felice, e il mio sorriso è la mia natura, ecco.
0: Questo è
1: E
0: molto
1: io
0: bello.
1: non so parlare se non parlo col sorriso.
0: Brava, brava. Io ti dedico una canzone di Renato Zero
1: Oh, volentieri,
0: che
1: grazie.
0: si intitola Magari, augurandoti che
1: Magari.
0: magari un giorno passerà il mal di schiena, ok? Quindi
1: D'accordo,
0: per tutti
1: ma
0: quelli.
1: quando passerà, quando ho 100 anni?
0: Si sa mai, mai dire mai nella vita.
1: Ah, sì, senz'altro.
0: Quindi Luciana,
1: Infatti.
0: a te e a tutti quelli che hanno delle aspettative e delle attese, dedico magari. Ti abbraccio.
1: Grazie altrettanto a
0: Ciao
1: te,
0: Luciana.
1: contraccambio.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Scusa, io ti avevo chiesto Renato Zero, veramente, non è che, eh? Grazie. No, ripeto, la regia è lunedì, si alza sempre in vena di scherzi. Io vabbè, un po' ci sto, però se ti dico che voglio magari, magari, eccola. Magari il mondo fosse perfetto, ma magari. Lo sarà forse un giorno, forse mai. Noi continuiamo a sperare e a dire magari. E se avete voglia, ascoltate queste parole perché sono veramente profonde.

0: Pronto!
1: Buongiorno Giorgio!
0: Buongiorno alla nostra nonna Lu!
1: Grazie! Chiedo venia, sì? Perché prima ho fatto un numero e ho sbagliato, sì? E tutto nel corpo. Io vedo Giorgio e chiamo, capito? Sono svampita così, non sto attenta. Che vuoi fare?
0: Ma chi ti ha risposto non lo sai, boh?
1: No, hai messo giù.
0: Vabbè. Che meraviglia, che meraviglia.
1: Ho detto che vedo un nome e dico, ecco, boh, vai.
0: Beh, devo dire che settimana scorsa ci siamo tolti lo sfizio con una cenetta di quelle a base di funghi.
1: Io speravo di andare ieri, cioè speravo, avevo avuto quell'invito di andare a pranzo.
0: Anch'io, poi mi hai detto tu che non c'era e basta, mi sono arrangiato.
1: Esatto, cioè dico cazzo, tu ti organizzi, poi io all'ultimo minuto guardo il telefono, capisci? Vabbè, me la prendo comoda, faccio un cazzo tutto il giorno, va bene?
0: Esatto. No, ma tu pensa quindi... che la sera prima abbiamo fatto una bellissima serata, anche perché ho beccato il nostro amico Fabio, mentre scendevo lì ai piedi del faito, e mi dice: mi porti per cortesia in pizzeria che prendo la pizza per me e mio figlio, e così mi porti su così non arriva fredda, ma ci mancherebbe. E poi mi dice: ascolta, io e te ce la mangiamo tranquilli seduti in pizzeria, poi prima di partire ce la facciamo fare. Bravo.
1: E potevate anche chiamarmi, che sarei venuta anch'io.
0: E che ne so io, ma sai che è imprevedibile. Dopodiché, vabbè, lui ordina ancora il suo limoncello, si fa fare la pizza e mi dice: dai, andiamo a salutare la Cinzia, va bene? Andiamo a salutare la Cinzia. Dopodiché fuori dalla Cinzia è su a Brione, e poi mi dice: ascolta, ormai è fredda, se la deve scaldare e la pizza. Esatto. Tanto vale che andiamo anche a Polaveno a fare un giro al bar. Esatto. Va bene.
1: Così se la mangia come sempre.
0: Ecco. E quindi praticamente dalle 8 che il ragazzo aspettava la pizza, credo gli sia arrivato intorno alle 11, va bene, dai.
1: Perfetto, perfetto.
0: Ma Fabio è così.
1: Oh sì, vabbè, ma è bello per questo, eh.
0: Ma tutti noi siamo belli per come siamo.
1: È un libero, veramente una persona libera che vola come
0: esatto,
1: vuole.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, sono contenta perché ho sentito Gianfranco, sì? Il mio giaguaro, sereno stamattina.
0: Sì?
1: Ha fatto una promessa, io me la leggo al dito questa promessa, e lo voglio sempre sentire così, anche perché le sue pillole di saggezza,
0: sì, sì, sì,
1: il mondo musicale, cioè mi piacciono in una maniera incredibile.
0: No, ma è squisito sentire tanta cultura.
1: Sì, esatto, lo preferisco un miliardo di volte alle barzellette.
0: Esatto. Quella
1: è lui. E invece lì veramente lui dà il massimo di se stesso.
0: Io ti dico una cosa a lui, nel suo intervento di oggi ha parlato di Maria Monti, che era una delle mogli di Giorgio Gaber. Pensa che io ho qui un disco di Maria Monti, ma mai sapevo chi era, né tantomeno che fosse lei. Lui invece sa tutto.

0: Incredibile, veramente incredibile. E mi è venuto venerdì quando l'abbiamo sentito giù di morale, ho detto ma Zingoni è qui abbastanza vicino, andiamo a trovarlo. Volevo sapere se avrebbe piacere, per cui so che ci ascolta, potremmo fare un salto, se ti va, se va bene a lui.
1: Ecco, questo è nel rispetto
0: Basta.
1: completo di quello che lui preferisce.
0: Basta.
1: Ecco, perfetto. Nonna Lu, noi
0: Un abbraccio.
1: abbiamo lanciato l'amo. Se ha voglia, bocca, se no ci ascolta lo stesso e chiama ancora. No?
0: Esatto. Sì, ma non c'è nessun problema. Assolutamente.
1: Bene, nonna Lu,
0: Ok.
1: bacioni. Alla
0: Ciao.
1: prossima, ciao.
0: Grazie. Ciao,
1: Ciao.
0: ciao.

0: Ma io quando la sento mi viene ancora la pelle d'oca per il testo molto importante di questa canzone, e ripeto quante volte anche noi nella vita diciamo magari. Voglio tra l'altro salutare Ortensia, stamattina era leggermente sottotono, però mi auguro che tu abbia raddrizzato la tua giornata. Io però ho anche dei compiti da fare, quindi...
1: Messaggio promozionale.
0: Andiamo a salutare il famosissimo bar Steven che si trova qui in piazza Apolaveno, piazza Marconi numero 1, all'angolo di fronte a casa mia. Anche questa mattina la mia coccola quotidiana, perché credetemi, Paola fa il cappuccio più buono di tutta Apolaveno. E poi più tardi, quando andrò al termine della mia giornata lavorativa, passeggiata nel bosco, docce eccetera eccetera, a gustarmi l'aperitivo con i ragazzi del paese, due chiacchiere, poi ceni, e poi cosa vuoi di più dalla vita? Un momento trascorso naturalmente al bar Steven è un momento di relax, di allegria, di socializzazione, perché ripeto, lì si incontrano un po' tutte le generazioni e parlano con tutti, i giovani parlano con gli anziani, poi si radunano tra di loro, e essendo peraltro di passaggio, tanti amici motociclisti e ciclisti non possono non fermarsi, perché è conosciuto anche non solo per la qualità, la cortesia, la gentilezza dei titolari, ma anche per l'ottimo gelato che il nostro Steven sta ancora producendo. Per cui ripeto, se vi capita in un qualsiasi momento della vostra giornata, se passate da Apolaveno, andate a trovare il mio amico del bar Steven.
2: Il buon Giorgio si vede dal mattino.
0: Sì, ho capito, questo lo sapevamo già. La sigla metà programma mi mancava.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Ok, fine messaggio promozionale, e vai con... Bella questa, mi piace, mi piace. Per far due chiacchiere col Giorgio Conti Show, 351 40 41 42 3. E lunedì andiamo scialli, senza dare un tema. Però per un saluto e per augurarci buona settimana, io sono qui.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metalmark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Le 13 e 7 minuti.

0: Elettra Lamborghini, mamma mia, che cognome importante. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio, Rosita delle Bettole.
0: Ciao Rosita.
1: Altro che Lamborghini.
0: Ascolta, il primo anno che arrivò a Sanremo fece scalpore perché disse, sai, si chiama Lamborghini, la prendono dappertutto perché paga. Invece poi si è dimostrata essere anche un artista, tutto sommato. Rosita, che aria tira le Bettole?
1: Insomma, diciamo che si sta abbastanza bene, dai.
0: Non lamentiamoci.
1: No, adesso momentaneamente come va questo tempo non ci lamentiamo proprio.
0: Esatto.
1: Va abbastanza bene. Sì, da voi tutto bene?
0: Allora, la sera, la mattina giustamente fa freschino, però ripeto, finché allontaniamo l'accensione del riscaldamento con quello che si costa il metano è meglio.
1: Sì, purtroppo è così. Comunque il weekend è andato bene?
0: Guarda, tranquillo, qui al mio paesello, è stato ieri, è passato un amico con sua moglie e i suoi due figli, mi hanno caricato, mi hanno portato in una casetta che hanno in montagna e lì abbiamo fatto una grigliatina, una chiacchieratina ed è volata. Vabbè, così, ecco.
1: Bellissimo, guarda.
0: Guarda, io...
1: Più bello di così, guarda cosa vuoi.
0: Rosita, ho avuto una vita talmente intensa che un po' di tranquillità non guasta.
1: Hai bisogno, hai ragione anche te, è vero.
0: Anche
1: è
0: perché vero. Mi piace anche a me andare a ricordare le cose che ho fatto, perché prima non avevo il tempo. E perché no, siccome io sono sempre un po' in fermento, pensare ancora a cosa posso fare.
1: Lo so, e voglio augurarti per quel sogno che hai, perché ho sentito avresti un sogno, e io te l'auguro veramente col cuore, che ti vada bene, perché anche te lo meriti, nel senso, hai fatto tante cose, è giusto, però se desideri anche questo, io te l'auguro che ti vada bene davvero, perché fai tanto per noi, e perciò qualcosa anche per te è giusto, no?
0: E io, Rosita, ti ringrazio di queste belle parole e ti dirò, ho sempre sognato da bambino, però tutti i miei sogni sono sempre riuscito a realizzarli, per cui mi ritengo fortunato. Però il bambino che c'è in me continua a sognare, finché ho la salute e la voglia di fare, facciamo, speriamo, se poi non andrà in porto, pazienza, no, non ne farò una tragedia.
1: Ma comunque è anche giusto, va bene, se non andrà in porto pazienza, è vero, e se va in porto io te l'auguro che ti vada veramente come lo desideri.
0: Guarda, ecco. Ti ringrazio perché so che sono dette col cuore. E...
1: Sì, sono dette col cuore perché sei una persona che merita veramente tante cose. Poi guarda, io se dico, lo dico perché me lo sento di dire, non perché abbia voglia di dire stupidaggini, ma perché veramente me lo sento di dire.
0: Ma infatti,
1: e poi te lo meriti veramente.
0: Io vi sento quando parlate con me che siete sincere, perché io non vado a caccia di complimenti. So che vengono dal vostro cuore, per cui li accetto volentieri.
1: E io te li faccio davvero col cuore.
0: Cara Rosita, bambina mia, grazie, grazie, ti abbraccio forte forte e salutami le Bettole.
1: Certo, e io ti ringrazio e ti contraccambio l'abbraccio e che ti vada bene e anche per una bella settimana tranquilla, gioiosa, per tutto, dai.
0: È piena di voi, mi raccomando, non abbandonatemi.
1: No, guarda, io te l'ho detto che non ti ho ancora abbandonato un giorno,
0: Grazie.
1: Anche se io non telefono tante volte, però non ti ho ancora abbandonato un giorno.
0: Che dirti?
1: Dal primo giorno che ti ho sentito.
0: Che dirti? Ti voglio bene.
1: Ascoltavo già quella trasmissione e allora l'ascoltavo sul 118 che cantavano tutte canzoncine.
0: Certo.
1: Cantavano tutte canzoni. Poi sei rientrato te e ho continuato ad ascoltarti, meglio così, perché così una volta ogni tanto mi viene voglia anche di salutarti, perché mi fa piacere parlare con te.
0: Anche a me sentirti, per cui mi raccomando, continuiamo con questo patto di fedeltà, ok?
1: Grazie, va bene.
0: Un bacione
1: bene,
0: grande.
1: Grazie,
0: ciao Rosita.
1: Grazie, una buona giornata anche a te e un abbraccio forte.
0: Grazie mille,
1: cuore.
0: Grazie.
1: Ciao
0: grazie.
1: Giorgio.
0: Ciao Rosita.
1: Ciao.
0: Ciao.

Un artista mondiale, un grande cantante, reduce da un tour di 6 mesi in tutto il Sud America, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, un amico speciale, quasi un fratello, era Miguel Bosé. E nel frattempo siamo entrati, da qualche minuto direi, alle 13:18, nella seconda ora del Giorgio Conti Show. L'impossibile alla radio, la radio la faccio io, l'impossibile lo fate voi con le vostre telefonate, perché quando mi chiamate non so mai per cosa mi chiamate, se per parlare di qualcosa, per salutarmi, per salutarvi, per cui siete voi l'impossibile. L'impossibile avviene sul canale 788 della vostra televisione, oppure digitando su internet Brescia Sat, lì compare anche Radio Super, schiacciate e l'ascoltate su tutti i dispositivi, quindi cellulari, tablet, PC, e questo ovviamente in tutto il mondo. E per fare l'impossibile, quindi per chiamarmi, il numero è sempre quello, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Il lunedì sapete che amo stare leggero, non partire con nessun argomento specifico, per augurarci giusto appunto una buona settimana e magari per raccontarci come è andato il weekend. Per cui, ripeto, anche a quelli timidi che magari non vogliono partecipare ai sondaggi, ma a me basta, se non avete mai chiamato, fatelo, fatemi questo regalo. Una persona che non ha mai chiamato, faccia il numero di telefono solo per augurarci entrambi una buona settimana. E questo, ripeto, al 351 40 41 42 3. Volete esaudire un desiderio? Grazie.

0: Una di quelle canzoni che non ti stanchi mai di ascoltare, anche se porta dietro un certo numero di anni, però insomma è sempre magia. A proposito di cose magiche, è forse tempo di...
1: messaggio promozionale.
0: Parlarvi della magia che può fare per la vostra autovettura il nostro amico Lazzari Gomme in quelle di Lumezzane. Lazzari Gomme, naturalmente lo dice il nome stesso, da più generazioni vi offre gomme di ogni tipo e di ogni prezzo, e naturalmente adesso è forse il momento di dare un'occhiata alle vostre gomme e magari provvedere al cambio, visto che il tempo ovviamente volgerà prima o poi all'acqua e poi arriverà l'inverno, e le gomme sono la prima sicurezza della nostra autovettura. Inoltre, per altre cose, è officina specializzata, quindi siete veramente nelle buone mani, si occupa delle revisioni e come novità vi propone il lavaggio auto interno ed esterno a vapore. Per un'auto pulita, brillante e igienizzata, il lavaggio viene fatto a vapore ed ecologico, con prodotti ecologici e la quantità minima di acqua. La vostra auto all'interno tornerà come nuova. Per informazioni, tra l'altro a fine settimana, tra tutti voi che avete telefonato, estrarremo un ascoltatore che vince questo premio del valore di 150 euro. Intanto vi ricordo l'indirizzo: Lazzari Gomme, lo trovate in via De Gasperi 90 a Lumezzane, con telefono 030 89 70 208. E io devo ancora una volta ringraziare il fantastico amico Roberto e quindi tutto lo staff di Lazzari Gomme.
1: Fine messaggio promozionale.

La vita ci insegna che bisogna essere forti, dobbiamo essere forti, altrimenti sprechiamo la vita. Però, forse, arriva un momento, almeno a me è successo, in cui ti stanchi di essere forte per tutto e per tutti. Ti accorgi che dentro di te c'è ancora tanta vita, ma hai accumulato così a lungo un cammino da non riuscire più a sentirne il peso. Ho raccolto aspettative, delusioni, responsabilità, parole e situazioni che avrei voluto lasciare andare molto prima. Sento il bisogno di fare spazio, di respirare più lentamente, di scegliere cosa merita ancora di accompagnarmi per gli anni che mi rimangono. Sono certo che da qualche parte dentro di me esiste ancora quella parte che sogna, desidera, immagina, che chiede soltanto un po' di libertà per tornare a sentirsi leggeri e prendere nuovamente il volo.

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Buongiorno, Orti.
1: Allora, quelle parole che hai detto adesso non sono sante, sono sacre. È vero, perché a volte ci insegnano di essere forti, ma dalle volte ti dice che coglioni.
0: Che, diciamo che in tempo di castagne diciamo che maroni.
1: Che maroni, dai, ostro. No, guarda, l'hai detto proprio giusta, l'hai detto proprio giusta quella storiellina lì che hai raccontato. Anzi, se vuoi scrivermi quelle due righette lì, la prima volta che ci vediamo, vorrei rivedermele, ristudiarmele, rileggerle tutti i giorni, che è ora di finire, di essere sempre forti, e per cui ne farei un po' tesoro, lo metterei nell'eredità.
0: Sei fantastica.
1: Con la storiellina lì.
0: Premesso che io e te ci conosciamo, ma presentati al nostro pubblico.
1: Ah sì, sono Ortensia da Muratello.
0: Ecco, perfetto.
1: No, ho sbagliato, scusate.
0: No. Perché sai, io so benissimo chi sei. Com'è il morale? È salito un po'?
1: Sì, è salito un po', però è giusto quello che hai detto. Guarda, Giorgio, messo mia, come mai? Tu le indovini sempre tutte, ma non lo so, come mai?
0: Boh, no, io ripeto, Ortensia, voi non dovete prendere per buono quello che dico io, però io vi do il mio punto di vista e non obbligo gli altri a condividerlo, uno può pensarla anche diversamente, però io quando dico queste cose sono cose che penso veramente, ecco.
1: Certo, ma però io ti sto dicendo che comunque penso che come me tutti gli ascoltatori, giustamente, secondo me, condividono questo tuo pensiero, perché comunque è giusto. È stata una bella lezioncina di vita che ci hai dato.
0: Sì, perché dico, è un attimo dire sì, forte, ma riuscire a farlo tutti i giorni a volte diventa...
1: un po' pesante.
0: Un po' pesante, effettivamente. Però, però diciamo che dentro di te rimane comunque sempre la voglia di sognare e quella non la spegne nessuno. Per cui, ripeto, sono forte, dei giorni non mi sento molto forte... E in quei giorni lì cerco di riorganizzarmi per tornare ad essere forte, perché insomma la vita ci chiama.
1: No, è vero, Giorgio, te l'ho dita. Allora, io non so come mai i tuoi punti di vista sono sempre azzeccati, non so, va bene a tutti, è una misura che va bene a tutti, perlomeno a me va sempre bene.
0: Taglia unica.
1: Come te, sono d'accordo.
0: Bene, la cosa mi fa piacere e mi raccomando.
1: Una buona settimana e ci vediamo presto.
0: Ok, per il rito del casoncello.
1: Casoncello o qualcosa di morbido, vedrai che stampa Roma in pea gota.
0: Ortensia, ti voglio bene.
1: Ciao, Giorgio.
0: Buona giornata, un abbraccione. Ciao,
1: grazie mille.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio.
0: Con chi sono in linea?
1: Sono Franca di Erbusco, detto Franchina.
0: Ciao Franchina.
1: Ascolta Giorgio, io sono appena arrivata, sono andata a fare una visita.
0: Sì.
1: Ha chiamato la Silvia e Gianfranco?
0: Allora, Gianfranco sì no, Ersilia non ancora. È ancora latitante a San Polo.
1: Ah, ecco perché sono appena arrivata. Gianfranco ha chiamato?
0: Ma certamente ci ha fatto.
1: Ah, ecco.
0: Sai che ieri ci ha lasciato Vilma De Angelis e lui ne ha tracciato un bel ricordo ricordando alcuni aneddoti. Sai che lui è su quel campo lì.
1: Io sono appena arrivata. Ecco, ora Gianfranco è a posto, ha chiamato. Adesso aspettiamo la Ersilia.
0: Ersilia, fatti sentire dalla tua fattoria.
1: Ersilia, fatti sentire per piacere, perché manchi.
0: Ecco.
1: Adesso fai sentire la tua voce. Dai, su.
0: Su.
1: Noi dobbiamo chiamare Giorgio e dire: noi siamo ancora qua.
0: Già, come dice Vasco Rossi, e io vi voglio tutte le pecorelle del mio gregge, guai se
1: Bravo.
0: Ne perdo una, guai se ne perdo una. Franchina,
1: ecco,
0: sei un portento.
1: A figlia ti aspetto.
0: Ok.
1: E sono ancora qua.
0: Franchina, sei veramente un vulcano di simpatia. Grazie e ti abbraccio forte.
1: Ciao. Ho preso da te, 20 anni che ti conosco, ho preso da te, caro.
0: Così tanto? Mamma mia.
1: Ciao.
0: Buona giornata, ciao. E noi invece ringraziamo Ersilia, dobbiamo correre perché sul binario numero 7 è in partenza l'ultimo treno per Londra e se lo perdiamo dobbiamo rimanere qua. Electric Light Orchestra con Last Train to London, quella di prima invece era Elodie con Andromeda.

0: pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Eravamo preoccupati.
1: Ascolta, ho sentito la Franca e l'abbraccio forte, ho sentito anche Gianfranco, sento tutte le persone calde, Rosica. Ma Rosica Bettole qua vicino a San Polo?
0: Certo, certo, sì.
1: Ah, ma allora siamo proprio a due passi.
0: Sì, sì, potete prendervi un tè tranquillamente assieme, perché siete a un tiro di schioppo, come si dice.
1: Ecco, ma quante persone carine, l'Ortensia, ma mamma mia che bella famiglia che hai. Io sono la pecora nera. Comunque, se sono finita a Toscolano, posso dirlo in diretta?
0: Sì.
1: Ecco, è grazie ad Alberto Acerbis.
0: Davvero?
1: Certo, perché lui quando finisce il suo programma, no, le due ore che ha Super TV,
0: sì,
1: ecco, dice sempre questa frase: non abbiate paura del temporale, ma ballate sotto la pioggia. E io ho ballato là nel cortile sotto la pioggia, ecco cosa mi sono buscata. Grazie Alberto, grazie Miriam, vi abbraccio.
0: C'era già la canzone Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia, e Silvia l'ha trasformato in ballando sotto la pioggia, eh. In TV fanno ballando sotto le stelle, ma se ci sono le stelle non può piovere, ecco.
1: Difatti,
0: come è andato il tuo weekend?
1: Sì,
0: il solito tarantran?
1: No, solito con la mia famiglia. Famiglia quattro zampe?
0: Sì, sì, non avevo dubbi.
1: Da due ho detto di starsene a casa loro, perché mi fanno tribulare da matti, eh? E padelle di qua, e piatti di là, e piatti di su, e piatti di giù, ma stiamo scherzando.
0: E no, Silvia, no. Digli che tu ormai hai dato, ti piacerebbe ricevere, ecco.
1: Ecco, no, ma poi sai cosa ho fatto? Siccome io non sono così brava, no, non ho tanta buona volontà,
0: okay.
1: Forse l'ho persa per strada, ecco, perché la strada quando si ha una certa età è lunga e faticosa. Praticamente quando mi alzo da tavola,
0: sì,
1: con il mio piatto e i miei due bicchieri, perché c'è sempre il tuo a portata di mano,
0: meno male,
1: ecco, con un buon vino, praticamente mi alzo da tavola, non ho voglia di lavare il piatto, non ho voglia, proprio lo metto sul lavello, solo che poi mi sono ridotta che tutta la mia dispensa, i piatti erano tutti sul lavello, sono rimasta senza piatti, ho detto qua o mi metto d'impegno oppure non lo so. Allora sai cosa ho fatto? Ho preso i piatti, usa e getta.
0: Brava, perché la stessa
1: devo fare le cose per forza?
0: La stessa pigrizia ce l'ho la sera, nel senso che sai, trasmettendolo a mezzogiorno alle 2, alle 11 non riesco a mangiare come gli ammalati, quindi faccio un piccolo spuntino. Alle 2 quando ho finito non posso, ora che cucino vengo alle 3 e quindi mangio un frutto, ma la sera preparo bene la mia tavola con i bicchieri, i piatti giù, e poi quando è il momento di lavarli,
1: mi sei rivolto allo stomaco.
0: E allora perdona, lo so che se li lavi subito in un attimo sono lavati, ma mi concedete un'imperfezione, sì, un attimo di pigrizia, li lavo la mattina quando mi alzo,
1: certo,
0: lo ammetto. No, se ospiti,
1: certo,
0: no.
1: Certo,
0: se
1: mi prenderei a sberle. Alle volte mi prenderei a sberle, come le polveri.
0: Sì, perché poi alla fine...
1: Io non sono allergica alla polvere, però dicono all'esterno ci sono le polveri qua a Brescia, eh.
0: Sì.
1: E le polveri sottili sembrano diminuite adesso. Allora cerchi di... vai all'esterno, perché per forza bisogna,
0: certo,
1: andare. Ecco, quello che faccio io con i miei, con la mia famiglietta lì, i miei bambini. Praticamente niente, quando entro, la polvere che c'è sui mobili è grossa. Grossa e voluminosa, quando la vedo non so perché mi si appannano gli occhiali.
0: Ascolta, ti mando dal mio ottico che magari...
1: mi si appannano gli occhiali, non la vedo e dico, e poi guarda cosa respiro in casa.
0: Ah?
1: Ho le finestre aperte, ci sono le strade, poi a poca distanza, guarda che a 200 metri c'è l'autostrada e la tangenziale.
0: E lì sono polveri mica tanto sottili, sono polveri pesanti che scendono.
1: Pesanti, ma ti dico che i miei mobili si stanno abbassando.
0: Mi piace, perché anche nelle cose più, diciamo, non drammatiche ma più antipatiche, tu riesci sempre a cogliere un filo di ironia, che credo sia la tua peculiarità. Per male che vadano le cose, tu riesci sempre a sorridere, per cui sei una donna forte.
1: Ma Ma io ti ringrazio per i complimenti che non merito, però ecco.
0: Mi hai cercato qualcosa? No, sono detti col cuore.
1: Io ti ringrazio, ti abbraccio, io non ho mai la risposta giusta da dare.
0: Ercilia, proprio... allora, come voi quotidianamente ascoltandomi vi sembra ormai di conoscermi anche nelle pieghe, lo stesso vale per me sentendovi tutti i giorni. Riesco a sentirmi più amico vostro, non so, dell'ultima persona con cui sono stato al bar, per dirti. Ecco, per cui complimenti e grazie per questa tua vena, nonostante tutto dici... The show must go on, lo spettacolo deve continuare e tu sei lo spettacolo vivente. Grazie.
1: Grazie a voi, un abbraccio forte a tutti indistintamente, alla Carla, a tutti, tutti, a te in particolare, un grande abbraccio forte.
0: E io ti do anche, un bacione invece, ok?
1: Un bacione grande anche da parte mia, ciao.
0: Un grazie, abbraccio a te e alle tue polveri sottili, ciao Ercilia, ciao.

0: andiamo a vedere chi è il prossimo passeggero che incontriamo sul treno.
1: Buongiorno, ci sono anch'io.
0: Con chi parliamo di bello?
1: Sono Vera da Reggio Calabria.
0: Lo so, però voglio che ti presenti. Buongiorno, buongiorno Vera, come stai?
1: Bene, bene.
0: Com'è andato il tuo weekend? Ascolta, si dice Reggiano o Reggino?
1: Regina.
0: Regina, Regino. Mentre Reggiano è l'altro, Reggio Emilia.
1: Sì,
0: okay.
1: Reggio Emilia, sì.
0: Grazie per aver colmato un angolo della mia ignoranza.
1: No.
0: Vedi? Mi servite anche per quello, vi uso anche per quello. Dimmi che c'è il sole lì, c'è il mare bello.
1: Sì, sì, c'è il sole, è un po' a tratti nuvoloso, però ci sta bene.
0: Ci sta bene.
1: Ci sta bene, intorno ai 22-23 gradi.
0: Guarda, facesse tutto inverno così, ci farei la firma. Anche tutto l'anno così, francamente, anche tutto l'anno, ecco. Dopo chi vuole più caldo va giù in Africa, però se facesse questa temperatura tutto l'anno a me non dispiacerebbe. Ecco.
1: A me nemmeno.
0: E nemmeno credo al mio conto corrente per quanto riguarda le bollette. Saremmo in tanti a essere contenti, però dai,
1: sì, va bene così.
0: Aspettiamoci ogni giorno quello che il cielo ci manda e accettiamolo a braccia aperte.
1: Che altro possiamo fare?
0: Ah no, siamo impossibilitati.
1: Sì, sì, sì.
0: Cara Vera, tu hai dei cantanti preferiti?
1: Sì.
0: Tipo?
1: Non lo so, Elvis Presley,
0: per esempio.
1: lo amo tantissimo.
0: E beh, insomma, ragazzi miei, stai parlando di un idolo mondiale, l'abbiamo passato anche ben prima nel programma, tanta roba.
1: L'ho sentito.
0: Anche perché...
1: L'ho gradito.
0: Meno male. Anche perché lui ha sconvolto la musica, allora era molto romantica, molto melensa. Lui ha lanciato questo rock and roll, ragazzi miei, che ha fatto impazzire i ragazzi americani prima e poi anche noi italiani, con quel ciuffone... un po' ribelle.
1: Poi mi piacciono tanto gli ABBA.
0: Ah beh, ragazzi, stai parlando di un complesso che nel mondo ha venduto tonnellate di dischi e non c'è una canzone che non mi piaccia degli ABBA. Bene, quasi quasi ti propongo di sposarsi a distanza perché abbiamo gli stessi gusti.
1: mi piacciono pure i Beatles.
0: Tutta gente.
1: Adoro qualche canzone dei Rolling Stones.
0: Ah, ma sei molto avanti allora. Altro che anni 60, Nilla Pizzi, eccetera, eccetera.
1: E poi mi piace molto Miguel Bosé.
0: Ah, beh, tocchi mio fratello, per cui...
1: E ti invidio perché tu l'hai conosciuto.
0: Vabbè, dai, è stata una bella storia, veramente.
1: Ce ne sono tanti, in questo momento non
0: però mi hai dato l'immagine di una donna molto molto ai tempi, non che vive di ricordi nostalgici lontani e un po' ammuffiti, ma che ama anche l'evoluzione della musica, che poi è cambiata effettivamente con questi artisti.
1: E
0: peraltro mi parli di Miguel Bosé, che comunque è tuttora attivo. Ecco.
1: Sì. Ecco. Poi mi piace qualche canzone di Ultimo.
0: Ah beh, ragazzi miei, io mi spiace perché, sai, il mio editore dice sempre: guarda che noi abbiamo un pubblico un po' su di età. E io dico, posso permettermi ogni tanto a quello che tu dici, che è il pubblico di una certa età, di fargli sentire magari qualche cosa di più recente, perché guarda che Ultimo scrive delle canzoni che sono meravigliose, ed è stato un ragazzo che a 21 anni, ha riempito con 100.000 persone lo Stadio Olimpico a Roma, sì, e si è ripetuto anche a San Siro. Beh, insomma, allora ti faccio i miei complimenti, io amo la gente che sa stare ai tempi. I tempi cambiano, e la gente...
1: Sai chi mi piace pure? The Colors.
0: Ah beh, Stash, il napoletano, anche lì un altro con il ciuffo all'Elvis Presley. Ecco, mi spiace Vera, non andremo d'accordo perché i pochi capelli che mi sono rimasti non mi permettono il ciuffo, però fa niente, dai.
1: Vabbè, ti metti una pacciocca.
0: Esatto. Vera,
1: Che problema c'è?
0: allora ho fatto una chiacchierata piacevole perché hai ribadito quello che io dico sempre. Sei vecchio quando vuoi tu e sei giovane quando vuoi tu. Quindi rimani sempre giovane perché va bene così. Ok?
1: Ok.
0: Ti mando un bacio enorme.
1: Ciao, ci sentiamo.
0: Ciao
1: Non
0: Vera.
1: tutti i giorni, non tutti i giorni perché non è permesso.
0: Ma vabbè, giorno sì, giorno no, dai. Te voglio bene, ciao Reggio Calabria, ciao. E
1: Anche io ti voglio tanto
0: spero, come
1: bene.
0: dice adesso Lucio Battisti, che la nostra non sia solo un'avventura, ma un amore eterno, ok? Ciao Vera,
1: Ok.
0: ciao, un
1: Ciao,
0: bacio,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao.

0: mangiare la pizza alle cupole di Travagliato.
1: Aspetta.
0: E là eravamo in cinque e nominavamo Giorgio Conti. Naturalmente eravamo tutti d'accordo su quello che sta facendo, su quello, e mi sentono, no? Mi sentono che io ti chiamo, ti disturbo, ma non ti vergogni, no?
1: Come?
0: No.
1: Ma perché uno mi si chiedono, deve vergognare?
0: Io dico, vergogna a rubare, vergogna a fare il male.
1: Esatto.
0: A me piace chiacchierare, a quello nessuno lo ha detto. E poi prima ho sentito la Ersilia, ho molto piacere di sapere che ci siano ancora persone come me che non vogliono lavare i piatti. Oh, che bello!
1: Siamo in tre.
0: Allora, no, io li lavo ma una volta al giorno, perché a pranzo generalmente sono da sola e dico, ma chi mi fa fare di lavare un piatto col detersivo, con l'acqua, perché lo metto lì nel lavandino.
1: Esatto.
0: Non è mai successo che si sia lavato da solo.
1: Mai, mai.
0: Di sera siamo in due, per cui i piatti sono di più, li metto tutti insieme e li lavo.
1: Anch'io a mezzogiorno li lascio lì, ma non è mai scesa la Madonna di Međugorje a lavarmeli.
0: Mai. E poi che cioè, non riesco, sono questi i problemi della vita. Un piatto, ma no. Sta lì
1: esatto.
0: mi aspetta. E poi dico, ascolta, dopo 60 e più anni che si continuano a fare gli stessi mestieri, sempre, si può anche stufarsi.
1: Che barba e che noia, sempre io e te, e io come Raimondo Vianello.
0: Quindi ben venga a chi riesce, naturalmente non tutti siamo uguali, ci
1: per
0: sono
1: carità.
0: Di quelli che non sopportano neppure la tazzina. Io non ho mai lavato le tazze della colazione,
1: allora,
0: io le metto
1: ti
0: nel
1: spiego.
0: Lavandino.
1: Io ho una sorella, quella maggiore, che aveva il brutto vizio, io per esempio quando mangio, mi piace, è quasi un rito per me mettermi a tavola, certo se c'è il tosto così, ma se c'è un pranzo o una cena, mi piace gustare il cibo, non è che sono pigro, ma lo mastico, faccio due... Mia sorella invece mangia talmente veloce, solo che ha il brutto vizio che stai ancora mangiando e sta già sparecchiando, e a me
0: certo
1: questo... A me questo... allora ogni tanto calma.
0: Irrita, certo,
1: calma.
0: Certo. Io conoscevo una persona che era dolce, graziosa, brava anche a cucinare, ci invitava... Mentre noi stavamo ancora prendendo il caffè o il dolce, lei già lavava i piatti.
1: E questo non è bello.
0: No, anche no.
1: Anche perché il pranzo e la cena sono comunque un momento di socializzazione,
0: sì,
1: no? Per cui.
0: Sì. Allora io mi siedo anche se sono da sola, non metto la tovaglia, però un tovagliolo.
1: Con la mia acqua.
0: E la mia ciotola dalla verdura in parte, quello che ho voglia, e poi il mio piatto lo appoggio dentro nel lavandino.
1: Certo.
0: Non mi sembra una grande. non mi interessa. E ci sono lì ancora anche le due ciotole della colazione.
1: Certo.
0: Stasera acqua calda, detersivo. Si lavano tutti insieme,
1: esatto.
0: Però non siamo tutti uguali.
1: No.
0: Rispettiamo quello che fanno gli altri e noi facciamo quello che vogliamo.
1: E permettete che i piatti nostri, visto che non ce li lavate voi, ce li laviamo quando vogliamo, ok?
0: Certo.
1: Ognuno si faccia i piatti suoi.
0: Bene, buona continuazione.
1: Grazie Maria.
0: Ciao.
1: Ti voglio bene,
0: ciao.
1: Un bacione. Ciao.
0: Ciao
1: Rovato, ciao.

0: Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Miriam di Corlago.
0: Ciao Miriam, come stai?
1: Andiamo avanti, dai Giorgio.
0: Come è andato il weekend?
1: Ma ho fatto un giretto e poi in casa.
0: Tranquilla, si sta così bene anche a casa tante volte.
1: Sì, si sta bene anche a casa. Poi ho qui grandi, giro su e giù, perché anch'io domani sarò in oncologia.
0: Ah, vai a farti un controllino?
1: No, sono delle cure.
0: Ah, delle cure che stai facendo.
1: Sì.
0: Ecco,
1: Com'è?
0: Miriam, mi raccomando, è sempre positiva.
1: Sempre positiva. Vince tutto, è a lavorare e positiva.
0: Ecco, mi raccomando, perché aiutati che il ciel t'aiuta, dicevano.
1: Sì.
0: E poi sai...
1: Sì, io non sono mai giù. Vado e non ho paura neanche della malattia.
0: Ecco, da buona bergamasca tenace, è così che ti vogliamo, ok?
1: Sempre, Giorgio.
0: Allora, domani fai le tue cose, dopo domani mi chiami e mi dici com'è andata, se hai voglia.
1: Ho chiamato a filo, perché ho lasciato lì i piatti, ho fatto Giorgio una corsa, fuori.
0: Sei splendida.
1: Corri Miriam, corri.
0: Miriam, ti voglio bene, veramente. In bocca al lupo per domani, ok?
1: Saluto a Gianfranco,
0: Sì, sicuramente.
1: E a tutti gli ascoltatori di
0: Perfetto.
1: Radio. Ciao Giorgio.
0: Grazie Miriam, un bacione grande. Aspetta che ho in linea Ilario, il Giorgio Conti Show termina qui. Noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 12. Grazie a tutti.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Radio Super Pubblicità.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
9: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
8: 030 97 19 725.
10: Questa è Radio Super.
11: Sono le 14 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
12: No!

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, a Dorzi Nuovi, Viale Adua 36.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: andato via.
1: Se è andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Sempre più tua, sempre più super.
4: Sono le 16:09.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

disse quel giorno sul monte. Mio padre è il padrone di tutte le cose.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
4: Proprio mai.
3: Il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 18 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Ho camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 38 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 47 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Radio Super Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Quella tua veste corta.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 22 e 22 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Radio Super Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Bambino mio, che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione, su vieni che accendiamo la TV.
2: Signore e signori, buonasera, tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coldiretti.
1: Il film è terminato, è mezzanotte, come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto, domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto in

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

suoi eterni e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: the jam.
1: Begging you, please, I say,
0: nasty
1: please.
0: Girls, dance, dance, dance.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.
4: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Oh,

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: È 1:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.